0: Yeah. Check, check. Checky.
1: Oh my God.
0: Skiza. Minka leta. Zeji leta. Mwasenali, wetni nani, na unateta. Kawini bad bitch, top, tachuangepa.